Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock, In the Night.

0: Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock.

0: Twix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini Magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Twix.
2: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
5: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
4: È il momento giusto per fare la spesa.
5: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
6: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
7: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
6: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
7: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
7: e su bissolocasa.com.

0: su triesteestate.it.
1: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
5: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
6: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
5: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Pelle d'oca, dite la verità, pelle d'oca, quando la senti questa? Long Way, Mr. Eddie Vedder, alle 8:55 minuti, è arrivato il momento di salutarci e dunque noi ci diamo appuntamento a domani, sempre qui su Radio Easy Rock, a partire dalle 6 con The Alarm Rock Show. Grazie da Nino Carollo, tra poco Radio Easy Rock non stop, divertitevi e stamattina vi lascio con i Blur, questa è Fool's Day.

0: Radio Easy Rock.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Radio Easy Rock News.
3: Medio Oriente, proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran. In risposta a Teheran, bersaglia Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto di Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Guerra tra Russia e Ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per l'acquisto di componenti cinesi per droni. Lo riporta il Financial Times, che parla di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra i due paesi. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Riforma della legge elettorale, dalle 9.30 ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze, occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. La terza ondata di caldo, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, in Emilia Romagna e Veneto scatta l'allerta gialla per temporali, a Palermo segnalato pericolo di incendi. Mondiali, troppa Spagna anche per la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale contro una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Aperti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
3: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
4: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
5: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
6: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
7: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
8: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
14: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
15: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
14: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Prix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
3: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal molo quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
0: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89€.
0: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti. Immagina di poter toccare la luna.
2: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al J Museo di Jesolo, aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 20:30.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED. Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Allora, come le sembra questa classe A?
8: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
7: Vuole provarle?
8: Posso?
7: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
8: Ah, davvero?
7: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
9: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
10: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
11: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
12: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
11: È il momento giusto per fare la spesa.
12: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
13: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
14: Goditi le fasi della Fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
13: Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
17: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
18: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
3: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
5: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima.
6: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
5: Galassia,
6: l'iper risparmio per tutti.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te, puoi trovarlo su synergas.it.
9: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
10: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
9: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
11: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
12: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
13: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
14: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della Fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
16: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
17: Acquista!
18: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
17: Guida!
18: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
17: risparmia!
18: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
18: Con Take and Drive vinci sempre tu!
15: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: nasce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
1: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
2: Saldi incredibili da Quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
3: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
4: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
7: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
6: È il momento giusto per fare la spesa.
7: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
8: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
9: Acquista!
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
9: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
9: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
11: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
12: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
11: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
12: Info su coopvolpago.it e sui social.
13: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: offerti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
5: Sei pronto a raggiungere la Luna?
4: Entra in Moon al Jay Museo di Jesolo. Planetario immersivo. Sfida la gravità, scopri autentici cimeli delle missioni lunari e vivi l'emozione dello spazio.
5: Moon, la Luna, ti aspetta.
4: Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 20:30.

0: buonissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
4: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
5: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
4: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
5: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
5: e su bissolocasa.com.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
5: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
5: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità? E c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
3: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
4: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
5: Superi per bisotto, ti fa risparmiare.
6: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
7: La giornata estiva perfetta esiste! Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
8: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
7: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
9: 30, 40, 50.
10: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
9: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
10: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
9: Ah, che rima.
11: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
10: Galassia,
11: l'iper risparmio per tutti.
12: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
13: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città, per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
12: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti il tuo...

0: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
1: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
2: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
1: È il momento giusto per fare la spesa.
2: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
3: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
1: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
1: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
1: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
1: Con Take and Drive vinci sempre tu!
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock
1: Meteo. Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. In questa giornata di mercoledì, inizialmente sole, cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso, massime anche fino a 35 gradi sulla medio-bassa pianura veneta e caldo afoso, caldo opprimente per la tanta umidità. Ma cambiano le cose verso la serata, scoppieranno di temporali su Alpi e Prealpi con coinvolgimento anche di buona parte della pianura veneta e friulana, quindi attenzione, verso sera arriverà qua e là qualche temporale anche di forte intensità con locali colpi di vento e grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
6: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
7: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
8: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
12: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.

0: Prix trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
3: Superi per risotto ti fa risparmiare.
4: Alubioma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubioma.si.
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
6: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima!
7: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
6: Galassia!
7: L'iper risparmio per tutti.
8: Ma quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza Convenienza è a portata di app.
11: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
12: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spa e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.

La sapevano lunga loro, The Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, perché avevano questo suono, come dire, sempre molto pulitino, no? Tendenzialmente, così in facciata, molto elegante, ma pronto però sempre a derivare un pochino con i testi, con le sporcature, non era niente male. Alla fine della prima ora di Highway to Rock, Arcade Fire.

Chissà quanto si sono divertiti David Bowie e John Lennon, che stavano lì insieme a New York a questi Electric Lady Studios. Stavano insieme e John Lennon faceva un po' quello scherzoso, capito? Deformava un po' la parola fame, finché non gli è venuta quella vocina un pelo inquietante, devo dire, fame, un po' acidula, che invece è piaciuta un sacco a David Bowie e ha detto no, adesso la facciamo insieme, viene fuori un pezzo. E così effettivamente è stato. Tra l'altro, per tutti gli appassionati di David Bowie, sappiate che da novembre ci sono oltre 100 oggetti del suo archivio, molti tra l'altro mai esposti, che partiranno per una bella mostra itinerante nel Regno Unito. Magari insomma si può fare un saltino da quelle parti, unire l'utile al dilettevole. Vedi mai. Sono le 17 da 4 minuti, sono tornati anche loro Death Cab for Cutie, Punching the Flowers.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
4: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
5: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
4: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
5: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
5: e su bissolocasa.com.
6: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
8: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal molo quarto di Trieste. Info su libertylines.it.

0: Aprix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti. All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
5: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
4: È il momento giusto per fare la spesa.
5: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
6: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
7: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.

0: triesteestate.it.
1: Radio Easy Rock di abilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Stino di Livenza e il bivio per la 28. Sempre sulla 4 si viaggia in coda tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla 4 per entrambe le provenienze immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Come alternative sono consigliate Padova Est e Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Alanis Morissette, la sua Hand in My Pocket. Penso sempre che dobbiamo ringraziarla, Alanis Morissette, perché è stata la prima a vedere in Taylor Hawkins il grande potenziale che aveva, per l'appunto, il signor Taylor. Poi naturalmente c'è stata l'amicizia con Dave Grohl, che gli ha detto: sai che c'è, te lo frego, e quindi se l'è portato nei Foo Fighters. Vabbè, sappiamo un po' tutti, ahimè, come sono finite le cose. Sono le 17:21, siete su Radio Easy Rock. Ci sono delle belle notizie, secondo me, per gli YouTube, perché Bonovox e compagni, dopo aver pubblicato quei due EP così pop-pam sputati fuori nel giro di poche settimane, si accingono finalmente in autunno a pubblicare anche il nuovo album. La notizia però più bella, secondo me, è il ritorno a pieno titolo di Larry Mullen Jr., che era assente già alla residency, quella alla Sphere di Las Vegas, dopo i vari interventi che ha subito al collo, alla schiena, eccetera. E non lo so per voi, però per me vederlo di nuovo dietro le pelli, capito? Mi dà questa idea finalmente dei quattro insieme, capito? Ancora una volta tutti insieme, e proprio peraltro nell'anno di quello che è il loro 50° anniversario, perché era il settembre 1976 quando Larry ha scritto quel celebre biglietto in cui cercava dei musicisti. Insomma, alla fine loro la loro strada dei sogni l'hanno trovata, e la cantano pure Street of

La California bellezza, sono i Beach Boys, quelli di I Get Around. Sarà un'estate decisamente piena, zeppa di live. Quelli per esempio delle nostre band ambassador, The White Tape Pearl Jam Tribute, saranno infatti il 18 luglio al Monsters of Tribute di Lazzise in provincia di Verona. I Paper Cut invece Linkin Park Tribute, 16 luglio al Beer Belly Festival di Zerobranco Treviso. Nirvana.it, 18 luglio a Novelda in Spagna. Weyla, che bel giretto. London Calling invece Classic Rock, 18 luglio alla Festa del Carmine di Pieve di Curtarolo. Get On Funk invece Red Hot Chili Peppers Tribute il 16 luglio, domani al Pato Rock di Piove di Sacco in provincia di Padova. Oh, qualcuno ha detto Red Hot Chili Peppers? Look Around.

0: con la sola imposizione delle mani. Steve Miller Band, Abracadabra.
1: Radio Easy Rock.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

All American Reject, questa era Gives You Hell qui su Radio Easy Rock. Oh, ci sono delle belle novità per i Queens of the Stone Age, lo sapete, sono in tour, adesso attendono di andare a raggiungere nuovamente i Foo Fighters perché Josh Homme e Dave Grohl sono amiconi, hai capito? E intanto però viaggiano insieme ai System of a Down, giusto così per fare una cosa un po' congiunta, eccetera. Nel frattempo però i Queens of the Stone Age hanno deciso di far ascoltare proprio durante i live un pezzo nuovo, di cui Josh Homme dice questo: è una canzone piuttosto divertente, è come quando sbatti il gomito, fa ridere un sacco, perché fa male, ma fa male perché fa ridere, sei serio ma allo stesso tempo è divertente. Io suggerirei così mestamente, Josh, di mettere più tabacco nelle cicche, secondo me ci sta. Queens of the Stone Age, nuovo Easy Street. Oh.

0: 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
5: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
6: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
7: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
8: Sì, chiaro.
7: Sì? E cosa ho detto?
8: Comodini, luci LED.
7: Eh?
8: Bergamin.
9: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
10: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
11: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
12: Allora, come le sembra questa classe A?
13: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
12: Vuole provarle?
13: Posso?
12: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
13: Ah, davvero?
12: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
14: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
15: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
16: Subsonica, Skunk Anansie, Yngwie Malmsteen,
15: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
16: Vivi l'energia dei grandi palchi!
15: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
17: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
18: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
17: È il momento giusto per fare la spesa.
18: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
19: Domenica 19 luglio, vieni in Carnia per Fasin Lamede, le fasi della fienagione.

0: Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Liberi tutti, The Ramones, Rock and Roll High School, qui su Radio Easy Rock. Tra poco c'è anche l'arrivo della nostra redazione con tutti gli aggiornamenti su quello che capita in Italia e nel mondo, ma prima c'è l'arrivo del signor Jack White, un nuovo singolo per lui, Neighbors Blues.

0: Radio Easy Rock.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€.

0: Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
1: Radio Easy Rock. News.
2: La terza ondata di caldo in Italia raggiungerà il suo picco venerdì con 16 città da bollino rosso. Al nord, allerta per temporali estremi in Lombardia con rischio di nubifragi e grandinate nella Val Padana. Allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi che provocò 43 morti, alla vigilia della sentenza di primo grado, lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Il concessionario che gestiva la struttura a firmarla a Rigoggiana D, in carica dallo scorso anno. 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. Terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Ancora nella bufera l'ICE, l'agenzia di polizia americana per l'immigrazione in Florida, un 28enne a bordo di un'auto con 3 persone fuggita a un controllo nel tentativo di far perdere le tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolto da un tir. Mondiali alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra, in una sfida non solo sportiva nel ricordo delle Falkland e della mano di Maradona in Messico. Chi vince trova in finale la Spagna. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

avete tirato fuori il servizio buono, perché quando ci viene a trovare il signor Brian Ferry dei Roxy Music, voglio dire, bisogna essere tutti perfettini come era lui. Love is the drug. Per aprire la terza ora della nostra Highway to Rock, spesso si parla di questa canzone citando, che ne so, i fiati, la voce di Brian Ferry, l'assetto armonico tutto bello studiato. In pochi sottolineano, secondo me, il basso, cioè il giro di basso di John Gustafson. Qui è la chiave di tutto. Non per niente anche qualcuno come Nile Rodgers ha raccontato più volte che quella linea lì, proprio quella linea ritmica, è stata secondo lui una delle influenze più importanti della sua vita, e per insomma pezzi che magari esulano un attimino dal rock and roll, ma questo non vuol dire che non siano piacevoli e interessanti. A proposito di gente che sapeva sperimentare, beccati questa: The Police, Synchronicity Part

0: Mr. Johnny Marr tornato con questo nuovo singolo che si chiama Spin. È importante tra poco andare a dare un'occhiata alle condizioni del traffico, visto anche il meteo incerto, e noi lo facciamo insieme alla centrale operativa di Viaggiando.
1: Radio Easy Rock.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
3: Alubomat, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomat.si. Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: La giornata estiva perfetta esiste. Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
7: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
6: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
8: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
9: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
10: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città, per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
9: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
11: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
12: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Saldi incredibili da Quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: Aprix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
6: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
7: Goditi le fasi della Fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
6: Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
8: Radio Easy Rock, viabilità.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste, un mezzo pesante in panne provoca code in direzione Venezia tra l'Artisana e San Stino di Livenza. Inoltre si segnalano code tra Padova Est e il bivio per la A57 in direzione Trieste. Nel tratto è presente un cantiere. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A28 Portogruaro Conegliano si viaggia in coda per traffico sostenuto in direzione della 4 alla barriera di Portogruaro. Dalle 23 alle 5 nelle notti di giovedì 16 e lunedì 20 luglio per lavori di società Autostrade, la 23 Palmanova Tarvisio chiuderà nel tratto tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti, a partire dalle 20, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
11: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Steven Tyler con i suoi Aerosmith e questa Sweet Emotion qui su Radio Easy Rock. Che bocca grande che hai, è per mangiarti meglio. No, non credo che Steven Tyler abbia mai risposto così, però secondo me potrebbe, voglio dire, effettivamente. Sono le 18 da 25 minuti, siete su Radio Easy Rock. Alla fine il signor Matt Bellamy dei Muse l'ha ammesso, è vero, ho parlato di pianeti, di stelle e di tutto questo perché è una metafora di come mi sono sentito dopo la fine del mio matrimonio. E allora Muse, Cryogen.

Allora, New Divide in una Highway to Rock di questo mercoledì 15 del mese di luglio 2026 con me Claudia Valentini in diretta ancora per una mezz'oretta circa. Oh, andiamocene a Richmond in Virginia, dove nel 2010 sono nati i Broadside. Loro bazzicano molto il territorio pop punk, alternative, eccetera eccetera. L'album d'esordio era uscito nel 2015, dopodiché hanno deciso un po' di di cambiare suono, di farsi più alternative, più independent, insomma, era qualche cosa, se volete, ancora di un poco non così maturo, un po' acerbo. E poi invece dal 2023 in poi con Hotel Bleu hanno veramente ridefinito un pochettino il loro suono, suono che torna anche con un nuovo album che si chiama Nowhere at Last, uscito proprio a inizio 2026. Dentro c'è questa Dead Roses, qui su Radio Easy Rock.

0: Il nuovo singolo dei Broadside si chiama Dead Roses.
1: Radio Easy Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

E che te lo dico a fare? Il signor Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, qui su Radio Easy Rock. Oh, sentite un po', c'è una cosa molto interessante che sta per accadere, o almeno così sembra, e che ha a che fare con i fratelli Gallagher, ma anche e soprattutto con la mostra del cinema di Venezia. Sapete che la kermesse inizia il 2 settembre e continua fino al 12, e attenzione, perché le voci che corrono sempre più insistenti dicono che al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher. Del resto tutto combacia, se ci pensiamo, nel senso che proprio in quel lasso di tempo lì c'è comunque l'uscita del loro docufilm, quello sul tour della Reunion, eccetera. Poi, dopo essere stato al cinema, andrà in una celebre piattaforma di streaming, quindi andrebbe pure nel loro interesse. Voglio dire, Liam, Noel, non volete farvi un giretto al Lido? È uno dei posti più belli del mondo, cioè noi vi aspettiamo, poi insomma vedete voi, chissà se effettivamente sarà così oppure no. Oasis, Stand By Me.

0: pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
3: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
4: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: Immagina di poter toccare la luna.
8: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al Jay Museo di Jesolo. Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
9: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva a

0: Il grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
0: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
2: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
0: È il momento giusto per fare la spesa.
2: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
4: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
6: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima. Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
6: Galassia,
4: l'iper risparmio per tutti.
7: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
8: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
11: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
12: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
11: E paghi in 10 rate a tasso zero.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.